ascultare nostri, in nome dei Domini, Domini che esagera, sera meglio, Domini svolgisto, vorremmo che il servizio entrasse in centro resista, se volete, e di un attacchio tuo, e a tutti i siti a ser Cristo, dopo la sua ave, benedicto per i poteri, Pater, Spirito e Spirito, descendi vos, mare di sempre.